Jahalala. Azibuya na Masiswini. Vuga Africa Usenzele. Vuga Africa Usenzele. Rise and shine in South Africa. Rise and shine Africa. Rise, rise Africa.